0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good.

0: 2 luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75enni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 2 luglio. Ariete, una luna che ha la capacità di calmarvi, di rendervi più disponibili anche nei confronti dei vostri familiari. Dovete abituarvi a vivere in maniera un po' più normale. Toro, siete spinosi e pungenti, scorbutici come non mai. Le cose che non tollerate quest'oggi sono davvero tantissime. La famiglia deve avere la priorità. Gemelli, questa luna vi mette di buon umore perché alimenta i vostri sogni e crea un'atmosfera distesa e passionale nella coppia. Finalmente ritrovate un po' di pace. Cancro, c'è una luna tentatrice e piena di mistero. Fate attenzione a chi rivolgete le vostre attenzioni, potreste finire in una trappola. Sul lavoro cominciano ad esserci difficoltà inaspettate. Leone, godetevi questo Marte strepitoso per i rapporti sentimentali, non state lì a rimuginare sulle cose che non funzionano e soprattutto anche sul lavoro non accendete discussioni. Vergine, giornata tutto sommato tranquilla, l'unica cosa che sarebbe opportuno non rimandare sono i piccoli lavori domestici. In amore non è più il momento di strategie sottili. Bilancia, luna davvero positiva, sentirete forte il sostegno delle persone che vi vogliono bene, anche dei vostri familiari. La vostra allegria sarà contagiosa. Scorpione, una giornata in cui vi sentirete forse un po' pesanti, incapaci di vivere con la vostra solita verve. Questa luna in acquario può mettere in difficoltà il rapporto di coppia. Sagittario, bella giornata in cui non mancheranno le occasioni di divertimento. Anche sul lavoro sarete particolarmente attivi. La luna può regalarvi un colpo di fortuna. Capricorno, il motivo del vostro malcontento è il sole opposto che vi toglie energia e crea qualche problema imprevisto. Dovete tenere a freno l'ansia. Acquario, una luna bellissima vi accompagnerà per tutta questa giornata e quando siete di buon umore riuscite anche a risolvere problemi complessi. La serata si preannuncia allegra. Pesci, la luna vi permette di affrontare questa giornata con tanti buoni propositi. L'amore vi fa sognare. È necessario scacciare via i pensieri negativi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì 2 luglio sulla Puglia con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma entro il pomeriggio la discesa di una zona di bassa pressione sarà responsabile dell'attivazione di rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché localmente i fenomeni saranno accompagnati da grandine, colpi di vento improvvisi. Interesseranno soprattutto le province centro-settentrionali e saranno in graduale esaurimento entro sera. I fenomeni saranno tuttavia accompagnati da ventilazione di maestrale, grecale in rinforzo, soprattutto sulla fascia adriatica. Questo comporterà un calo delle temperature massime. Il clima sarà comunque ancora caldo, di piena estate, si farà sentire anche nella notte e all'alba, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Idea.
1: Eva, ai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto e il mio cuore

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì 2 luglio sulla Puglia con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma entro il pomeriggio la discesa di una zona di bassa pressione sarà responsabile dell'attivazione di rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché localmente i fenomeni saranno accompagnati da grandine, colpi di vento improvvisi. Interesseranno soprattutto le province centro-settentrionali e saranno in graduale esaurimento entro sera. I fenomeni saranno tuttavia accompagnati da ventilazione di maestrale grecale in rinforzo, soprattutto sulla fascia adriatica. Questo comporterà un calo delle temperature massime. Il clima sarà comunque ancora caldo, di piena estate, si farà sentire anche nella notte e all'alba, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino a la...

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 2 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i santi Processo e Martiniano, martiri e protettori della pulizia penitenziaria. Apriamo la nostra pagina storica ricordando un evento che ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare e che a noi qui in radio tocca particolarmente da vicino. Il 2 luglio 1897 a Londra il fisico italiano Guglielmo Marconi ottiene ufficialmente il brevetto per la radio, definita allora come perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici negli apparecchi relativi. Da quegli esperimenti, nella villa paterna di Pontecchio, nacque la magia dell'etere che ci unisce ancora oggi. Gli eventi che hanno fatto la storia. Nel 1900, sulle acque del lago di Costanza in Germania, si solleva in cielo il primo dirigibile moderno progettato dal conte Ferdinand von Zeppelin, e l'inizio dell'era dei giganti dell'aria. 1937, l'aviatrice statunitense Amelia Earhart e il suo navigatore Fred Noonan scompaiono misteriosamente nel Pacifico mentre tentano il primo giro del mondo in aereo lungo la linea dell'equatore, un mistero mai risolto. 1964, il presidente americano Lyndon Johnson firma lo storico Civil Rights Act, la legge che dichiara illegale la segregazione razziale nei luoghi pubblici e la discriminazione sul lavoro. Facciamo gli auguri ai grandi protagonisti della cultura, della moda e della televisione. Hermann Hesse, un gigante della letteratura tedesca e premio Nobel nel 1946, autore di capolavori immortali come Siddhartha e il lupo della steppa. René Lacoste, campione di tennis francese e celebre stilista, l'uomo che inventò la polo e vi cucì sopra l'iconico coccodrillo, Pierre Cardin, stilista italiano naturalizzato francese, pioniere dello stile futurista e del prêt-à-porter. Michele Santoro, giornalista, conduttore, volto storico della televisione d'approfondimento italiana. Alba Parietti, showgirl, conduttrice televisiva e opinionista. E poi alzate gli occhi al cielo, oggi, ebbene sì, è la giornata mondiale degli UFO. E vabbè, la data è stata scelta per ricordare il celebre incidente di Roswell del luglio 1947. Gli appassionati di tutto il mondo si coordinano in questa giornata per osservare i cieli alla ricerca di oggetti volanti non identificati. Inoltre oggi l'ONU celebra la giornata internazionale delle cooperative, dedicata quest'anno al ruolo della cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili. È tutto, buonissima giornata. Giornata a tutti voi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Se del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali, DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Moderare la velocità sulla 16 Napoli-Canosa per la presenza di un camion in panne tra Lacedonia e Candela in direzione Canosa. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Surbo Stazione e la rotatoria di Lecce per lavori fino al 18 agosto. Nella norma il traffico in città Lecce e sulla tangenziale chiusa via San Cesario tra via Raffaele Arpe e via Enrico Lupinacci per lavori fino al 25 luglio. Chiusa inoltre via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Domenico per lavori dalle 7 alle 16 fino al 17 luglio. Prudenza sulla statale 274 Salentina di Patù per un incidente avvenuto all'altezza di Presicce. Ricordiamo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Idea.

0: Okay,
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Idea News Magazine.
4: Tiene banco in questi giorni, suscitando emozioni da una parte e dall'altra, sull'atteggiamento di Donald Trump nei confronti del nostro presidente, la signora Meloni, a proposito di quella foto fatta e concessa per pietà. Suscita sicuramente indignazione, e non ci si indigna però con questi atteggiamenti con cui la comunità internazionale continua praticamente a voltarsi dall'altra parte su, per esempio, le espansioni illegali di Israele. Stanno sparendo intere colonie di palestinesi occupati appunto dall'esercito israeliano. Faccio sempre un po' fatica a parlarvi di questo, perché conoscendo la Carta Universale dei Diritti Umani continuo a chiedermi come sia possibile che la popolazione, come sia possibile che alcuni governi restino sordi alle richieste di intere popolazioni, quindi cittadinanze, giovani, anziani, bambini, che pur manifestano apertamente il loro dissenso e il loro appoggio alla Palestina, ma non certamente come fatto politico, ma sicuramente come appunto atto soppressivo riconosciuto. E sì, faccio fatica, perché poi vedo come i media, invece, che d'altronde sono coloro che generano caos e sono fomentatori di caos, bisogna dirlo e bisogna riconoscerlo, in realtà evitino accuratamente di dare alcune informazioni. La Carta Universale dei Diritti Umani è un dato di fatto, è un dato stabile nella vita di chi effettivamente lo conosce e ci passa attraverso, imparando a conoscere ogni articolo e a capire che non c'è nessuna differenza tra una persona e l'altra, e che si può vivere tranquillamente nel rispetto l'uno dell'altro, e lo si fa cominciando ovviamente dal proprio ambiente. Una spirale discendente che sicuramente non è un buon segno quello a quella cui noi stiamo assistendo, ma noi possiamo diventare protagonisti e fermare tutto questo attraverso la conoscenza. Ron Hubbard, filosofo umanitario, sosteneva anche che i diritti umani devono diventare una realtà e non possono rimanere solo un sogno. Si può fare attraverso cosa? Attraverso la conoscenza. Ed è per questo che io continuo a parlarvi della Carta Universale dei Diritti Umani, e vi invito assolutamente a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it, dove potreste sicuramente anche frequentare un corso online assolutamente gratuito, come potreste richiedere materiali informativi gratuiti che vi daranno appunto la possibilità di approfondire questo argomento e di scoprire la bellezza di questo argomento, e vi consentirà di scoprire quanto amore dettato dagli uomini e dalle donne, ovviamente, uomini inteso generale, che è a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, davanti all'orrore della Seconda Guerra Mondiale, agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, si sono spinti oltre pensando alla pace. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi.
0: un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: non ci sta bene mai niente. Prima vogliamo il caldo, poi vogliamo il freddo. Ho sentito questa mattina due persone che parlavano e uno ha detto l'altro:
1: sto gallo, ma già è rotto sto gallo, è troppo. Oh, ma quando viene? Un bel po' di freddo, ma proprio freddo freddo. Ma quando arriva Natale?
0: Oh, sta calmo, arriva Natale. Sta calmo, dopo ci lamentiamo perché è freddo. Ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Ora che cosa c'è?
2: Troppo forti!
3: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: E ora arriva la Dance Italo Disco. Questo è un brano buono per tutte le stagioni, non solo un tormentone estivo. Easy Lady, Ivana Spagna. Questo fu il suo singolo di debutto e andò veramente alla grande. Sì, questo divenne subito un tormentone indiscusso di quella calda estate e scalò le classifiche europee, non solo quelle italiane.

Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, e questa chi la dimentica? Easy Lady, Ivana Spagna, anno 1986, ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. La musica continua e purtroppo l'Italia è fuori dai mondiali, lo sappiamo, abbiamo detto più di una volta. E arriva la nostalgia delle notti magiche.

0: autorizzati qui. Scusi, lei chi è? Ma non si può entrare così in studio, signora?
1: Sono la signora Cecilia, dal piano di sopra. Volevo sapere, ma quando ci stanno altri consigli?
0: Ah, lei vuole sapere quando ci sono altri consigli? Poteva soltanto chiamarci per telefono, scriverci un messaggio, signora. Va bene, stanno arrivando.
2: Troppo forti!
3: I consigli di Daria.
4: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Mi sono scottato la lingua. Se assaggiando un cucchiaio di brodo bollente, un cucchiaino di sugo in cottura o una patatina appena fritta vi siete scottati la lingua, tenete in bocca per un minuto un sorso di acqua gassata o una miscela composta da un pizzico di bicarbonato e qualche goccia di limone in mezzo bicchiere di acqua. Se è finito il dentifricio, vi siete accorti che avete finito il dentifricio? Non temete, i denti saranno ugualmente smaglianti, strofinandoli delicatamente con uno spazzolino sul quale avrete sparso un pizzico di bicarbonato. Ammoniaca, via le macchie dal forno. Per eliminare le macchie di olio dal forno senza graffiarne la superficie, versate un poco di ammoniaca su una spugnetta e passatela ben strizzata sulla superficie precedentemente riscaldata. Lasciate agire per almeno 10 minuti, quindi ripassate con una spugnetta bagnata. Vi si è rovesciato qualcosa nel forno? Intervenite cospargendolo subito la zona con del sale e quando il forno sarà freddo ripassate con una spugnetta bagnata.
2: Can't

0: Anche oggi noi di Troppo Forti ce l'abbiamo messa tutta per tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Speriamo di esserci riusciti e vi aspettiamo la prossima volta sempre qui, mi raccomando. Se vi è piaciuto, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece se non vi è piaciuto, fate finta di niente. Ciao!
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
5: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
6: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, alla voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
5: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
7: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
5: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
8: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
4: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne infatti tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
9: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta

0: al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
1: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci, quali sono quelli più efficaci? Silvia Natoli dell'Università di Pavia.
2: È il percorso del paziente, deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
1: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
3: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
4: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, arrivederci.
5: 2 luglio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, 14 mestieri, 15 infortuni, ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75enni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
4: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 2 luglio. Ariete, una luna che ha la capacità di calmarvi, di rendervi più disponibili anche nei confronti dei vostri familiari. Dovete abituarvi a vivere in maniera un po' più normale. Toro, siete spinosi e pungenti, scorbutici come non mai. Le cose che non tollerate quest'oggi sono davvero tantissime. La famiglia deve avere la priorità. Gemelli, questa luna vi mette di buon umore perché alimenta i vostri sogni e crea un'atmosfera distesa e passionale nella coppia. Finalmente ritrovate un po' di pace. Cancro, c'è una luna tentatrice e piena di mistero. Fate attenzione a chi rivolgete le vostre attenzioni, potreste finire in una trappola. Sul lavoro cominciano ad esserci difficoltà inaspettate. Leone, godetevi questo Marte strepitoso per i rapporti sentimentali, non state lì a rimuginare sulle cose che non funzionano e soprattutto anche sul lavoro non accendete discussioni. Vergine, giornata tutto sommato tranquilla, l'unica cosa che sarebbe opportuno non rimandare sono i piccoli lavori domestici. In amore non è più il momento di strategie sottili. Bilancia, luna davvero positiva, sentirete forte il sostegno delle persone che vi vogliono bene, anche dei vostri familiari. La vostra allegria sarà contagiosa. Scorpione, una giornata in cui vi sentirete forse un po' pesanti, incapaci di vivere con la vostra solita verve. Questa luna in acquario può mettere in difficoltà il rapporto di coppia. Sagittario, bella giornata in cui non mancheranno le occasioni di divertimento. Anche sul lavoro sarete particolarmente attivi. La luna può regalarvi un colpo di fortuna. Capricorno, il motivo del vostro malcontento è il sole opposto che vi toglie energia e crea qualche problema imprevisto. Dovete tenere a freno l'ansia. Acquario, una luna bellissima vi accompagnerà per tutta questa giornata e quando siete di buon umore riuscite anche a risolvere problemi complessi. La serata si preannuncia allegra. Pesci, la luna vi permette di affrontare questa giornata con tanti buoni propositi. L'amore vi fa sognare. È necessario scacciare via i pensieri negativi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
6: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia raccomandiamo prudenza sull'autostrada Adriatica a causa del vento che soffia forte tra Cattolica e Poggio Imperiale. Allerta meteo gialla della Protezione Civile sulla Puglia. Oggi sono attesi temporali che potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità e locali grandinate, oltre che a raffiche di vento. Brevi rallentamenti sulla statale 16 Adriatica per un mezzo in panne all'altezza di Molfetta Sud sulla carreggiata nord. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 100 di Gioia del Colle per lavori tra Albero Bello e Masseria Beatrice in direzione Palagiano. Circolazione scorrevole in città Lecce e sulla tangenziale. In città Lecce chiusa via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis per lavori dalle 7 alle 16 fino al 17 luglio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì 2 luglio sulla Puglia con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma entro il pomeriggio la discesa di una zona di bassa pressione sarà responsabile dell'attivazione di rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché localmente i fenomeni saranno accompagnati da grandine, colpi di vento improvvisi. Interesseranno soprattutto le province centro-settentrionali e saranno in graduale esaurimento entro sera. I fenomeni saranno tuttavia accompagnati da ventilazione di maestrale grecale in rinforzo, soprattutto sulla fascia adriatica. Questo comporterà un calo delle temperature massime. Il clima sarà comunque ancora caldo, di piena estate, si farà sentire anche nella notte e all'alba, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sì, pronto, scusi. No, gentilmente, ma prima di rosolarlo è meglio infarinarlo il baccalà?
1: Certo.
0: Perché sennò si attacca, avrà quel problema lì che non capivamo.
1: Lo devi infarinare e poi lo devi friggere, poi mangiare.
0: E quindi anche se va in umido, comunque è sempre meglio infarinarlo, giusto?
1: Certo, certo.
0: Va bene, grazie mille, la saluto.
1: Prego.

E questi sono i consigli culinari direttamente dai nostri ascoltatori per tutti voi di Supermarket Show. Quindi quando dovete friggere il baccalà o farlo ovviamente in umido, prima una passatina nella farina e poi dopo una rosolata per creare quella splendida crosticina che appunto impedirà allo stesso baccalà di disfarsi in padella. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show. Mi ha messo già fame questa introduzione, quindi detto questo direi di mettere la monetina nel carrello e di incominciare.

Ed anche oggi arriva l'almanacco del giorno dopo che ricorda Beata Clorinda della scopa sospesa. Nel piccolo paese di Poggio alle Pigne, la Beata Clorinda era conosciuta per la sua mania di pulire. Non passava giorno senza che spazzasse il sagrato almeno 3 volte. Un pomeriggio di vento la sua scopa si alzò in aria e rimase sospesa davanti alla chiesa. Miracolo! Gridarono i paesani. Lei, serafica, rispose: no, è solo che anche la polvere oggi vuole volare via. Da allora è patrona delle massaie, dei bidelli e di chi cerca ordine nell'universo, anche se l'universo non collabora.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, scusi, no, gentilmente, no, riguardo a Clorinda, quindi.
1: Riguardo, scusi, a?
0: Clorinda.
1: Chi è Clorinda? Non conosco niente.
0: Quella di Poggio delle Pigne.
1: Guardi, non ho sbagliato il numero prima.
0: No, perché stavamo parlando della scopa sospesa.
1: Guardi, per me ha sbagliato il numero perché io non...
0: Ma scusi, lei non è di Poggio delle Pigne?
1: No, no, proprio là.
0: Di dov'è, scusi?
1: Io sono di Castagnoli.
0: Ah, e lì non viene venerata, quindi?
1: No, no.
0: Come facciamo noi adesso a avere qualche informazione in più in merito a questa beata?
1: Ah, guardi, non lo so, io non me lo chiedo a me. Perché non lo so.
0: Ho capito. Non ci può aiutare, quindi?
1: Non posso aiutare perché non lo so.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: ora andiamo in Massachusetts, proprio come la bellissima canzone dei Bee Gees, il bar dove il caffè è gratis se entri ballando. A volte basta davvero poco, un sorriso, un buon caffè, e la giornata inizia nel migliore dei modi. Lo sanno bene in un piccolo bar di Middlebrook in Massachusetts, il Coffee Milano Caffè, che negli ultimi giorni è diventato virale sui social grazie a una promozione originale e simpatica. Il caffè è gratis per chiunque entri nel locale esibendosi in un balletto di almeno 5 secondi. Il filmato, che raccoglie alcune delle migliori performance, è stato pubblicato sui profili TikTok ed Instagram, con il video che ha attirato la curiosità di milioni di utenti tra commenti ironici e condivisioni.
1: Cosa ha fatto?
0: No, dico, se uno entra ballando non paga.
1: Ma dove?
0: Il caffè, sto parlando del caffè.
1: Il caffè? Io sono a posto col caffè.
0: No, no, non lei, però c'è quel bar, se ha sentito che se uno entra e balla 5 secondi il caffè non lo paga.
1: Ah, va bene, ci può andare allora.

0: casa la pagnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta alla tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la sfoglia, poi Fernando parla della guerra. Questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la bufera.
1: Questo posto non sembra la terra.

0: dimmi.
1: Sì, pronto signora, scusi. E oggi abbiamo The Sad Café. La conosce?
0: No, che marca è?
1: No, no, non è un caffè da bere, cioè è una canzone. The Sad Café.
0: Scusi, chi parla?
1: Supermarket. Sì, posso andare?
0: Bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Grazie.
1: Questa traccia, riflessiva sulla fine di un'era, parla di un celebre club di Los Angeles, il The Trapdoor, e della dissoluzione di un certo sogno. Mette in musica uno dei momenti più nostalgici del disco, chiudendo con consapevolezza il capitolo Gloria anni 70.

0: Pronto signora?
1: Sì,
0: sì, pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, secondo lei cioè, questa tematica degli anni 70 si rispecchia nel brano?
1: Ma non ho capito.
0: La canzone The Sad Cafe, quella che stiamo trasmettendo ancora.
1: Ma chi è lei?
0: Supermarket, perché dicevano appunto che chiude con consapevolezza il capitolo Gloria anni 70.
1: Ma io non intendo di niente, io lo sai quanti anni ho?
0: Sì.
1: 85.
0: Ah beh, però forse negli anni in cui è uscito questo disco, era il 1979, probabilmente lei anche in radio avrà avuto modo di ascoltarlo, sicuramente.
1: Ecco, com'è il titolo?
0: L'album si chiama The Long Run ed è il, diciamo, il sesto album che hanno fatto in studio gli Eagles.
1: E adesso cosa fanno?
0: No, adesso non suonano più. Quindi lei non se li ricorda in gioventù gli Eagles?
1: No, no.
0: Magari più era il periodo più di Domenico Modugno, per dire, no? Quegli anni lì.
1: Sì, Celentano, chi c'era? C'era Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi. Lei si ricorda, signora, Gianni Morandi? Questo è un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente. Quando, saprà meglio di me, i Musicarelli facevano i film per, diciamo, presentare i dischi, no? E nel cinema Gianni Morandi si faceva chiamare Gianni Raimondi, non so se ricorda questa cosa.
1: No.
0: I primi film.
1: Io perché quella volta non c'avevo la televisione.
0: Ah, ok, quindi comunque i primi film di Gianni Morandi, quando era giovane, faceva il militare in quegli anni, lui nei film si chiamava Gianni Raimondi, mentre nella musica era Gianni Morandi.
1: Non lo so, io queste cose. Non è che so tanta, capito? Io una volta la televisione c'era. Io sono del 40.
0: Ho capito, quindi ha avuto modo di conoscerla più avanti. Va bene signora, la ringrazio, buon proseguimento.
1: Grazie, okay, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, pronto, salve, scusi il disturbo, supermarket Meteo. Siccome abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Forlì, stiamo facendo qualche chiamata. Ci potrebbe dire indicativamente com'è stata oggi la situazione di oggi meteorologica dalle sue parti?
1: Normale, non è piovuto, ha fatto qualche goccia, basta.
2: Ah, quindi è stata tutto sommato una giornata, perché stavamo riscontrando la zona del nord Italia forte perturbazioni, però da come abbiamo capito lì comunque è in fase di esaurimento.
1: Sì.
2: C'è stato anche qualche timido momento di sole oggi?
1: No.
2: Poche e niente. Come temperature, riscontra temperature più fredde per essere ormai sul mese di novembre o ancora sulla media stagionale?
1: Ma direi più basse per la media stagionale.
2: Più basse, però non ancora da livelli da termosifone tutto il giorno, diciamo così.
1: Sì, resistendo si può anche non accendere.
2: Si sta ancora abbastanza bene. Sotto quell'aspetto di risparmio e di consumo si va meglio. E d'accordo, io ho un'ultima cosa. La saluto, è stata giornata ventosa?
1: Cosa?
2: È stato ventoso oggi o in assenza di vento?
1: No, assolutamente no.
2: Senza vento. D'accordo, io la ringrazio, buon proseguimento.
1: Altrettanto, buonasera. 1, 2,

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: già come finito. E questo è il Supermarket Show con Daniele Dalmuto al microfono. Tra le ombre e le cose parliamo di una canzone, di un viaggio interiore fatto di ricordi, paure e piccoli momenti di luce. Lo facciamo con l'autore di questo brano, che si chiama Riccardo Netri, che è già collegato con noi. Riccardo, benvenuto a Supermarket.
1: Sì, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo. Allora, nel tuo brano Tra le ombre e le cose parli di un equilibrio fragile tra ciò che è stato e ciò che resta. Nella tua vita di tutti i giorni la bilancia pende più verso la malinconia dei ricordi o verso la tenerezza del presente?
1: Allora, diciamo che è un 50 e 50. Diciamo, la malinconia dei ricordi mi aiuta a superare, diciamo, le fatiche o gli imprevisti del presente.
0: Ah beh, però comunque c'è una buona parte, perché il 50% è la metà, cioè, quindi comunque ogni tanto ti lasci trascinare via dalle emozioni dei ricordi, che è una cosa poi anche bella fondamentalmente.
1: Assolutamente sì, mi aiuta anche a elaborare, mi dà lo spunto anche per scrivere nuovi brani.
0: Esattamente. C'è una frase bellissima nel testo che dice che l'oscurità non è solo smarrimento, ma anche uno spazio di consapevolezza. Qual è il nodo del passato più difficile che sei riuscito a sciogliere grazie a questa canzone?
1: È soprattutto la perdita dei miei genitori. Quello è stato un'elaborazione difficile di un imprevisto che è accaduto, e quindi è stato, ecco, un duro colpo, e questo mi ha aiutato.
0: La musica aiuta sempre, come cantava, non ricordo il nome dell'artista, però una musica può fare, cioè, quindi può aiutare in tante circostanze della vita. Nel tuo caso ti ha aiutato a passare, ad attraversare questo dolore. Riccardo, cosa bolle in pentola per il futuro musicale? Cioè, hai in cantiere magari la produzione di un album, oppure hai qualcos'altro in mente da fare?
1: Assolutamente sì, sto lavorando, perché vorrei far uscire un altro singolo, e poi stiamo lavorando proprio per far uscire un intero album di questo nuovo genere, ecco.
0: Beh, quindi comunque ormai siamo lì. Noi, Riccardo, saremo sempre disponibili ad accoglierti all'interno di Supermarket quando uscirà questo ultimo lavoro, perché ci piace supportare la musica indipendente. Allora Riccardo, prima di ascoltare Tra le ombre e le cose, dacci dei contatti social per cercarti sul web.
1: Allora, mi potete trovare su Spotify come Riccardo Netri, e comunque su tutta la Deezer e quant'altro. Poi ci sono i miei siti social, che sono Facebook Riccardo Netri e Instagram Riccardo Netri.
0: Tra le ombre e le cose, lui è Riccardo Netri. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi.
2: Nel crepuscolo

0: Tra le ombre e le cose, lui è Riccardo Netri.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: politico dell'agenzia DIA.
1: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.

0: Pronto?
1: Sì, salve, la sartoria ovina di Lariano. È pronto il cappotto di pecorone, quello che avevate ordinato?
0: Non ho capito niente, mi scusi.
1: Il cappotto di pecora?
0: No, no, guardi, qua ho sbagliato proprio il numero.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi avevamo questo ordine, era già pronto, già pagato e tutto.
0: Ma perché?
1: Non lo so.
0: Per nome di chi?
1: Noi abbiamo questo numero di telefono, ma... trascritto, io sono soltanto il sarto, non so chi ha preso.
0: Ma che cos'è questo?
1: Un cappotto di pecorone, la sartoria ovina di Lariano, cappotti a base di pelle di pecora. Da pastore solitamente sono da uso ovino, da pascolo.
0: Ma guardi, casco dalle nuvole, ma sarà questo. Lei ha questo numero?
1: Sì, però ripeto, io il numero me l'ha lasciato la segretaria, non, se ci fosse, anche perché oggi è festivo, non c'è nessuno. Però
0: neanche festivo.
1: Ma voi avete le pecore che fate, c'è chi è che fa il pastore?
0: Ma per carità, noi viviamo in città a Roma, che pecore.
1: Ma chi è, qualcuno gli piace la moda da pastore forse, oppure è proprio,
0: no,
1: un errore?
0: Assolutamente.
1: A me
0: non risulta, guardi, sarà un altro.
1: Ma è qualcuno, scusi, perché è da uomo, che è marito, fratello?
0: No, non c'è nessuno. Senta, lei mi può lasciare un numero?
1: Certamente, ci mancherebbe altro. Te lo lascio, 06.
0: Lei, ovviamente. Scrivi questo numero, però guardi, io per me qua non c'è nessuno, quindi non ho idea.
1: No, magari guardi, se io non la sento, do per scontato che non è il vostro. Però essendo un cappotto anche per una persona abbastanza corpulenta, perché comunque c'è molta pelle di pelle.
0: Anche corpulenta, pensi un po' qua.
1: Chi è che è grosso in famiglia che va a pecore?
0: No, qua non abbiamo nessuno, siamo tutti magri.
1: E non avete...
0: quindi...
1: Ah, quindi le pecore non le avete voi?
0: Ma che pecore? Assolutamente no.
1: Ma quindi voi non siete pastori?
0: Noi abitiamo a Roma, le pare che facciamo i pastori.
1: E chi l'ha ordinata allora sto cappotto di pecorone, quindi?
0: Ma francamente casco dalle nuvole, ma per me c'è un altro.
1: Probabilmente si sono sbagliati. Ascolti, facciamo così. Allora io adesso aspetto la prossima settimana che riapre tutto. Quando arriva la segretaria mi informo meglio. Probabilmente avrà scritto.
0: Perché guardi, qua da noi non c'è proprio nessuno.
1: Cioè, voi non avete pecore, mi confermate che non siete?
0: Assolutamente, le pare, noi viviamo in città.
1: Ma lì scusi, domanda, non c'è nessuno lì attorno che ha pascoli, qualcosa, no? Perché...
0: No, qui siamo in una palazzina, non c'è nessuno, assolutamente.
1: Le pecore in un condominio non mi sembra il caso.
0: L'unica meraviglia è che lei abbia questo numero.
1: Ma probabilmente hanno fatto confusione loro, o che non trovava più il numero, ha cercato sull'elenco, magari è andato, ma non lo so. Comunque ci aggiorniamo alla
0: prossima. Proprio di pecora non c'è l'ombra, quindi non
1: va
0: vedo.
1: Bene, va bene, allora scusi il disturbo.
0: Prego,
1: buona giornata, salve.

Ci sono giorni in cui sembra non girare nulla per il verso giusto. Poi qualcuno ti fa ridere e all'improvviso torna tutto a posto.

cari amici, siamo giunti al termine purtroppo anche di questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, spero di avervi strappato un sorriso, perché è la nostra missione, la cosa più importante, oltre quella di dare visibilità anche a tutti quegli artisti che così girano nel mondo del mercato indipendente, che non hanno nulla da che invidiare a chi il successo l'ha raggiunto davvero. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Radio Idea.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Radio Idea.
2: In questo

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idee.

0: Radio Idea.
1: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo.

Romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in due. Tu mai lasciato.

0: amore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea. Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Radio Idea, solo musica di grande successo.
1: Tony,
2: primo bacio.

0: Radio Idea. Radio Idea. In bocca,
1: senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 2 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i santi Processo e Martiniano, martiri e protettori della pulizia penitenziaria. Apriamo la nostra pagina storica ricordando un evento che ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare e che a noi qui in radio tocca particolarmente da vicino. Il 2 luglio 1897 a Londra il fisico italiano Guglielmo Marconi ottiene ufficialmente il brevetto per la radio, definita allora come perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici negli apparecchi relativi. Da quegli esperimenti nella villa paterna di Pontecchio nacque la magia dell'etere che ci unisce ancora oggi. Gli eventi che hanno fatto la storia. Nel 1900 sulle acque del lago di Costanza in Germania si solleva in cielo il primo dirigibile moderno progettato dal conte Ferdinand von Zeppelin e l'inizio dell'era dei giganti dell'aria. 1937 l'aviatrice statunitense Amelia Earhart e il suo navigatore Fred Noonan scompaiono misteriosamente nel Pacifico mentre tentano il primo giro del mondo in aereo lungo la linea dell'equatore, un mistero mai risolto. 1964 il presidente americano Lyndon Johnson firma lo storico Civil Rights Act, la legge che dichiara illegale la segregazione razziale nei luoghi pubblici e la discriminazione sul lavoro. Facciamo gli auguri ai grandi protagonisti della cultura, della moda e della televisione. Hermann Hesse, un gigante della letteratura tedesca e premio Nobel nel 1946, autore di capolavori immortali come Siddhartha e il lupo della steppa. René Lacoste, campione di tennis francese e celebre stilista, l'uomo che inventò la polo e vi cuci sopra l'iconico coccodrillo, Pierre Cardin, stilista italiano naturalizzato francese, pioniere dello stile futurista e del prêt-à-porter. Michele Santoro, giornalista, conduttore, volto storico della televisione d'approfondimento italiana. Alba Parietti, showgirl, conduttrice televisiva e opinionista. E poi alzate gli occhi al cielo, oggi, ebbene sì, è la giornata mondiale degli UFO. E vabbè, la data è stata scelta per ricordare il celebre incidente di Roswell del luglio 1947. Gli appassionati di tutto il mondo si coordinano in questa giornata per osservare i cieli alla ricerca di oggetti volanti non identificati. Inoltre oggi l'ONU celebra la giornata internazionale delle cooperative, dedicata quest'anno al ruolo della cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili. È tutto, buonissima giornata a tutti voi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Rovesci e temporali interessano anche la Puglia in queste ore per il transito di un piccolo vortice di bassa pressione che evolve verso il basso Tirreno e porta anche un calo delle temperature con l'ingresso poi di correnti più fresche da nord. Domani ancora un po' di variabilità, nuvolamenti sparsi alternati a schiarite, ma tempo in prevalenza asciutto, specie sulle coste. Qualche locale piovasco sarà ancora possibile sulle aree interne, specialmente le zone collinari e montuose. La ventilazione sarà in rinforzo da nord, che insisterà anche poi durante il weekend, con mari che tenderanno a divenire mossi o molto mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 16:01.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Dici che

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: anche a
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 2 luglio. Ariete, una luna che ha la capacità di calmarvi, di rendervi più disponibili anche nei confronti dei vostri familiari. Dovete abituarvi a vivere in maniera un po' più normale. Toro, siete spinosi e pungenti, scorbutici come non mai. Le cose che non tollerate quest'oggi sono davvero tantissime. La famiglia deve avere la priorità. Gemelli, questa luna vi mette di buon umore perché alimenta i vostri sogni e crea un'atmosfera distesa e passionale nella coppia. Finalmente ritrovate un po' di pace. Cancro, c'è una luna tentatrice e piena di mistero. Fate attenzione a chi rivolgete le vostre attenzioni, potreste finire in una trappola. Sul lavoro cominciano ad esserci difficoltà inaspettate. Leone, godetevi questo Marte strepitoso per i rapporti sentimentali. Non state lì a rimuginare sulle cose che non funzionano e soprattutto anche sul lavoro non accendete discussioni. Vergine, giornata tutto sommato tranquilla, l'unica cosa che sarebbe opportuno non rimandare sono i piccoli lavori domestici. In amore non è più il momento di strategie sottili. Bilancia, luna davvero positiva, sentirete forte il sostegno delle persone che vi vogliono bene, anche dei vostri familiari. La vostra allegria sarà contagiosa. Scorpione, una giornata in cui vi sentirete forse un po' pesanti, incapaci di vivere con la vostra solita verve. Questa luna in acquario può mettere in difficoltà il rapporto di coppia. Sagittario, bella giornata in cui non mancheranno le occasioni di divertimento. Anche sul lavoro sarete particolarmente attivi. La luna può regalarvi un colpo di fortuna. Capricorno, il motivo del vostro malcontento è il sole opposto che vi toglie energia e crea qualche problema imprevisto. Dovete tenere a freno l'ansia. Acquario, una luna bellissima vi accompagnerà per tutta questa giornata e quando siete di buon umore riuscite anche a risolvere problemi complessi. La serata si preannuncia allegra. Pesci, la luna vi permette di affrontare questa giornata con tanti buoni propositi. L'amore vi fa sognare. È necessario scacciare via i pensieri negativi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e dell'A16 Napoli-Canosa. Tuttavia raccomandiamo prudenza sull'autostrada Adriatica a causa del vento che soffia forte tra Cattolica e Poggio Imperiale. Allerta meteo gialla della Protezione Civile sulla Puglia. Oggi sono attesi temporali che potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità e locali grandinate, oltre che a raffiche di vento. Brevi rallentamenti sulla statale 16 Adriatica per un mezzo in panne all'altezza di Molfetta Sud sulla carreggiata nord. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 100 di Gioia del Colle per lavori tra statale 100 di Gioia del Colle per lavori tra Albero Bello e Masseria Beatrice in direzione Palagiano. Circolazione scorrevole in città Lecce e sul

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Rovesci e temporali interessano anche la Puglia in queste ore per il transito di un piccolo vortice di bassa pressione che evolve verso il basso Tirreno e porta anche un calo delle temperature con l'ingresso poi di correnti più fresche da nord. Domani ancora un po' di variabilità, nuvolamenti sparsi alternati a schiarite, ma tempo in prevalenza asciutto, specie sulle coste. Qualche locale piovasco sarà ancora possibile sulle aree interne, specialmente le zone collinari e montuose. La ventilazione sarà in rinforzo da nord, che insisterà anche poi durante il weekend, con mari che tenderanno a divenire mossi o molto mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Sono le 17:59 minuti. Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati nuovamente al nostro approfondimento Penetology Reporter. In studio Massimo Bonella, vi porteremo adesso all'attenzione di una storia veramente da raccontare. Lei è Patrizia Modena, che già avevamo incontrato, una donna che ha avuto un grande impegno per il volontariato, è riuscita addirittura anche ad aiutare delle persone in difficoltà, dei profughi, ma in modo particolare ascoltiamo in breve questa storia. Ascoltiamo una sintesi di una lunga intervista che ci ha rilasciato ai nostri microfoni. Sentiamo.
2: La persona che avrei portato qua in Italia era la sorella, una ragazza che inizialmente è molto paurosa e chiaramente lì era come fare un salto, sì, di un Everest, quindi veramente molto grande per una ragazza giovane che aveva 18 anni, soprattutto considerando che era una persona che viveva in un ambiente ristretto dove l'Iran aveva proprio creato per questi profughi afghani, quindi esisteva questa cittadella dove arrivavano i profughi afghani.
1: Quindi dall'Afghanistan arrivavano in Iran.
2: Esatto, arrivavano in Iran e a quel tempo avevano creato proprio un territorio apposito per loro, si chiama Qom il luogo, e che io ho visitato sempre accompagnata dalle due sorelle, quindi loro in burka, cioè coperte, io naturalmente essendo straniera mi mantenevo, magari mi mettevano un mantello giusto per discrezione. E lì ho vissuto anche questa esperienza, no? Geopolitica.
1: Eh sì, è giusto, è vero.
2: Sì, quindi è stato molto interessante. La cosa che mi ha emozionato molto e che ricordo ancora ad oggi con il cuore veramente molto aperto è stato quello che il padre, dopo 5 giorni di osservazione, quindi mi osservava molto, anche se io mi accorgevo o non mi accorgevo, e a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: puoi portartela a casa. Ecco, questa è stata una cosa per me grandiosa, perché si sono affidati come se io fossi una madre, o almeno hanno visto che ero madre, quindi già una madre di un figlio, già, per cui avevano captato che le mie caratteristiche erano la figura giusta che avrebbero potuto garantire o almeno dare a questa persona una crescita in un territorio nuovo. E lei ha avuto una bellissima storia in Italia, perché avendo esperienze di cucito già in Iran, l'ho instradata nella scuola di designer e quindi è stata introdotta al terzo anno sui 5 anni, perché era già in grado, era molto volitiva, quindi ha imparato l'italiano in fretta, e devo dare merito a questa intelligenza, no? La famiglia in generale si dimostrava, i fratelli bravissimi nel disegno, ma poi mi sono, cioè, percorrendo un po' la storia, e loro afghani, iraniani, hanno una scrittura che in automatico imparano a disegnare in modo magnifico, perché c'è proprio quel carattere inciso, movimentato, molto per, come il giapponese, tanto per intenderci, ecco, giusto per, adesso non ricordo bene come si chiami esattamente la scrittura afghana. E lei è arrivata a diventare una designer, tant'è vero che è stata richiesta in un'azienda in zona Vicenza, quindi passata Mestre e poi passata Vicenza. Poi ho saputo proprio 2 mesi fa che è andata in Florida, quindi lei si è trasferita lì, è diventata un'europea, perché anche a livello di viso, a livello di trasformazione è diventata veramente molto bella. E un altro particolare alla
1: quindi l'ha aiutata tantissimo, ecco, questo è da sottolineare, gli hai dato una, alla fine, un percorso formativo ma anche di notevole crescita professionale.
2: Sì, esatto, l'intesa fra le donne, no? soprattutto donna sofferta, quindi profuga, e donna con una sua esperienza. Quindi eravamo proprio, avevamo creato un legame. Lei diceva sempre: tu sei la seconda mamma, quindi aveva anche lei molta fiducia. E la cosa particolare, un'altra particolare di questa ragazza, è che quando doveva fare la tesi è venuta a casa tutta preoccupata dicendomi: ma che tesi faccio? E in quel caso io ho lanciato l'idea di fare una tesi sul burka trasformandolo in un abito vestibile, elegante. E lei ha fatto, quindi, raccontare la storia dal burka, raccontare la storia e passarlo poi a un abito che poteva essere benissimo utilizzato in circostanze importanti. Quindi lei ha costruito questa tesi, ha avuto anche un'intervista giornalistica a Pordenone, perché è stata una cosa un po' singolare. Io l'avevo stimolata anche ad andare nelle scuole, quindi a portare conoscenza soprattutto della, diciamo, della figura donna femminile, ma anche di questa storia, in modo che la conoscenza fosse molto più chiara al pubblico italiano in questo caso. Ecco, il ragazzo poi si è staccato anche lui, perché c'è stato un momento che io ho deciso di, cioè, a casa da me avevano terminato il loro percorso, quindi ho anche detto: guardate, questo è finito, è un percorso, se state qua siete troppo protetti, dovete andare all'esterno e vivere la vostra vita affrontando le vostre responsabilità.
1: E si è dato il trampolino per, diciamo,
2: da parte del ragazzo c'era molta incertezza, perché lui si era un po', come si può dire, impossessato dell'ambiente, perché ormai si era fatto un po' suo e quindi era difficile per lui staccare. La ragazza invece era una ragazza che comunque aveva capito benissimo che era il momento di intraprendere il suo percorso, e quindi finalmente il fratello ha seguito la sorella. Ecco.
1: Bene, questa era dunque la bellissima esperienza, il bellissimo racconto, una storia da raccontare di Patrizia Modena. L'intera intervista, molto lunga, dura circa mezz'ora, la potete poi trovare sulla testata pinetologitv.net, che è in collaborazione con questa emittente. Grazie dunque a Patrizia Modena, grazie anche a voi che ci avete seguito. Il nostro approfondimento di oggi, Pinetologi Reporter, termina qui. Vi auguro un buon proseguimento con le nostre programmazioni. Un saluto da Massimo Bonella.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la nuova società.

0: This is it, girl.
1: Sono le 19.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM. Radio Idea.

0: quest'estate scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Rovesci e temporali interessano anche la Puglia in queste ore per il transito di un piccolo vortice di bassa pressione che evolve verso il basso Tirreno e porta anche un calo delle temperature con l'ingresso poi di correnti più fresche da nord. Domani ancora un po' di variabilità, nuvolamenti sparsi alternati a schiarite, ma tempo in prevalenza asciutto, specie sulle coste. Qualche locale piovasco sarà ancora possibile sulle aree interne, specialmente le zone collinari e montuose. La ventilazione sarà in rinforzo da nord, che insisterà anche poi durante il weekend, con mari che tenderanno a divenire mossi o molto mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Puglia. Regolare la circolazione anche lungo la 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Restiamo sulla 14 Adriatica per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiusura tra Foggia e Cerignola Est in direzione di Bari. Con lo stesso orario, quindi 22 e 6, chiusa anche la 16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa. In città a Lecce per lavori, chiusa via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis. I lavori si svolgono in fascia oraria compresa tra le 7 e le 16 fino al 17 luglio. Ricordiamo che per garantire la mobilità di residenti e turisti nel territorio salentino durante l'estate è attivo il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, disponibile fino al 13 settembre con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate anche da diverse linee secondarie di supporto. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Rovesci e temporali interessano anche la Puglia in queste ore per il transito di un piccolo vortice di bassa pressione che evolve verso il basso Tirreno e porta anche un calo delle temperature con l'ingresso poi di correnti più fresche da nord. Domani ancora un po' di variabilità, nuvolamenti sparsi alternati a schiarite, ma tempo in prevalenza asciutto, specie sulle coste. Qualche locale piovasco sarà ancora possibile sulle aree interne, specialmente le zone collinari e montuose. La ventilazione sarà in rinforzo da nord, che insisterà anche poi durante il weekend, con mari che tenderanno a divenire mossi o molto mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 23 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace.